0: e non me entra, no. E si accabò.
1: Beh, ma Don Nicola, di che mi entrerà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche sono proprio questo a torrendosi?